0: Sono Onda le da la hora. 23 horas, 34 minutos.
1: Usted es parte de nuestra historia. Sono Onda HD.

0: Sono Onda le da la hora. 3:18.
1: Enciende tu radio y escúchanos.
2: Sono Onda 99.7.
3: Sono Onda.